0: Buona, non faccio.
1: Buona, non.
0: Ah, ma è da prima che ci ho messo in
1: Niente.